posso di ciò ste mondo, io non posso templumbo, e de sognarmi che deve sognarmi, e fermar ciò che vivo d'onesto là, marne cansasso di ciò ste mondo, io non posso templumbo.